nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora.